0: 次快攻是达成了。
1: 反而你看他打的这个快球就比较快，对吧？上去就打，
0: 对
1: 啊，又有一定的高度。
2: Aspettare, cercano molto le mani, che è quello che noi dobbiamo fare in attacco, che non facciamo. Loro lo fanno, tirano qua, noi no. E l'altra cosa, i primi tempi, se è molto molto vicino, loro saltano, lì proprio è da aprire. Quando l'abbiamo un pochettino meno, allora lì la giochiamo.
0: 通过快球的方式啊拿分。
1: 这球正好打了一个篮网人的中间。把十号主攻换上来之后，在暴露性强攻的状态下，他的这个个人突破能力还是很强的。
0: 是，那整个人看着这个精气神啊，
1: 对，
0: 显得非常的有斗志。
1: 嗯，所以他一下子啊，把他的这个一传不到位，这个暴露性强攻一下子就弥补了。
0: 西蒙纳旺克。第二局收官阶段，现在局面对于美国队来说还是比较有利的。意大利队挑战，主要就是看有没有碰到麦凯奇的指尖。西蒙纳旺克发球。

0: 慢慢的发球发出来就能好打一点。
1: 哇，
0: 那这球打得多好，
1: 打得太棒了。
0: 其实发球很成功，对吧？已经是破了对方的平网攻了，暴露性强攻的状态下，这主攻打得还是很果断的。
1: 前面这个手感是延续住了。
0: 对。
2: Perché c'è questa grandissima difficoltà a cambiare modo di giocare? Vanno quattro palle di fila a sinistra del centrale. Perché c'è questa difficoltà?Ci dobbiamo unire sempre con il 2? Se non ci uniamo con il 2 che succede? Qual è il problema? Se non uniamo con il 2 e c'è il 2 qua e io qua, qual è il problema? Almeno questa palla che ci hanno fatto 6 punti, una volta magari la moriamo, no? Dico io.
0: Guarda, 你的发球发出来的情况下，那么你抓对方的暴露性强攻，你的拦网是很重要的。你如果在第一道防线拦网对他有所阻挡的情况下，那攻手在你老被拦的情况下，他进攻肯定就想着要变化了。在一变的时候，他就容易出现失误啊。那么你在网口不给他压力的情况下，他就会越打越开。
1: 篮网得分，
0: 美国队今天的27号
1: 班克斯
0: 的整个的发挥也是很不错的啊。班克斯1.88米的身高，在主攻线上也是一个条件非常不错的队员了。
1: 轻掉，这球掉得很聪明。